0: palma pesa un po', hai un acquarellino e ti dio.
1: E camamao, capapae, capenda le tuo andana qua.

mamanya tunayo genu kunaya kemo wonala wotipana akemo koro dimiru kunaya tuzi mama lebera mufu Mano riga dace ah e cogniamo la bala da chi mostra da da colera da palla da ora se la uomo da tutti gli uccide perché tu ne lo suoi un ero me ne cigni e quello che tu fa camaro mi giungo ma ne lì tu non fa sac ne ne dala ma non ero che io che hai giù i bugni a muano ehi Odaro sirwa rumoti mila nyongi la mchufa Hey! Nyaku yugi! Aka minilia!

0: no milambo, mama. Wadaki yota chial ya leo. Kenwuda wasi boda. Mami era manae mini no nyanwat. Ani no milambo. Wadaki yota chial ya leo. Dabare era era manae mini no nyanwat. Ani no milambo. Wadaki yota chial ya leo, mama. Ulu erekta. Mama va opile. Iwunda wunda tu. Quiera gadiera, il mio patron, da per mamma va Johnny che donna se c'è tu, quiera gadiera. Poi te la va Johnny che donna se c'è tu, quiera gadiera. Da per mamma va Giotto, ti wonda piletto, quiera gadiera.
1: Un bacco,
0: da per mamma va Giù, ti wonda wonda tu, quiera gadiera. O se beva Johnny che donna se c'è tu, quiera gadiera. O se beva Giù, ti wonda piletto, quiera gadiera.
1: E giù ci c'era
0: per mamma va Giù. E wonder wonder to care and a dear.

perché lo colpisci. Che volessi io smali, ma beo mi se lo si. I tuoi occhi ne chiamano la estrella marina. Affetto e nausma, red marina. Che sogna caerà magna sa e noccia non. Adesso vada a winjare cacao. Adiamo a winjare cacao. Adiamo a winjare cacao.

0: Diego Coro.
1: Io gli ti vado che mi pone di mos.
0: Per Diego Coro.
1: Che mi le sento che le mi pone di mos.
0: Per Diego Coro.
1: Patrizia lo e mi pone di mos.
0: Per Diego Coro.
1: Lo passerò sapete mi pone di mos.
0: Per Diego Coro.
1: Caro Rosa lì ai coni.
0: Per Diego Coro.
1: Lo passerò sapete mi pone di mos.
0: Per Diego Coro.
1: Caro Gnaggio che me mi pone di mos.
0: Per Diego Coro.
1: Venti ancora a Diego mi pare e ho a te.
0: Per a Diego Coro.
1: A te come di le voglia sai ma te lo.
0: Per a Diego Coro.
1: Venti ancora a Diego mi pare e ho a te.
0: Per a Diego Coro.
1: A te come di le voglia sai ma te lo.
0: Per a Diego Coro.
1: A dove io?
2: Ah?
1: Una voglia la riesa. Come la diminuano sempre da. Ah. Dari jam 8.

non la sembo parar. E si appanno che dopo a dire non molve. Udo mesle, molli paie. O solo mon attito capaia, godongo vei. A dire, E lo unia boro, di che già narocchi.

Era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no, era no

Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Motto. Mot

Era manyo mare Katanga maonge teko Nongani mumu mudo Emanyo era Mapenzi Era mumu gode To era mumu gode Era kimoyuma sana Mama